0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. 99.3
1: @FM
2: Hashtag
1: Te conecta.